Quando hanno aperto la cella, era già tardi perché, con una corda sul collo, freddo pendeva Michè. Tutte le volte che un gallo sento cantar, penserò a quella notte in prigione, quando Michè si impiccò. Stanotte, Michè, sei impiccato ad un chiodo perché

La corte decise così, perché un giorno aveva ammazzato chi voleva rubargli Marie. Lo avevan perciò condannato 20 anni in prigione a marcir. Però adesso che lui s'è impiccato, la porta gli devono aprir. Nel buio Michele se n'è andato sapendo che a te

0: Memoria es un concepto muy complejo de verbalizar.
1: So that is the history of this place, but it's complicated because you can't claim that history.
2: J'ai entendu que la plupart des souvenirs sont construits, sont reconstruits à force de les raconter, à force d'entendre les autres les raconter.
3: Luogo mobile, quasi onirico, in cui i ricordi continuano a trasformarsi.
4: E al crescere veia questa propaganda come la continuità di una propaganda maggiore che è coloniale.

laboratori, questi laboratori di scrittura di esperienza. È una pratica che viene dagli anni, appunto, dagli anni 70, è la continuità che io ho cercato di dare forma nel tempo per portare avanti quelle che sono state le pratiche anomale di quegli anni, pratiche che voleva dire pratiche per dire cambiamento profondo, che erano l'autocoscienza e la pratica dell'inconscio, cioè un narrarsi, no? Che è capace di andare in profondità anche in quei vissuti che io chiamo memoria del corpo, che non arrivano quasi a essere ricordi. Quante volte per troppa sofferenza, ripeto, quello che abbiamo vissuto nell'infanzia e nell'adolescenza resta confinato dentro di noi. Lo facciamo nei laboratori, a differenza degli anni 70, che era affidato alla parola parlata, in piccoli gruppi, lo si fa attraverso attraverso la scrittura. Io do dei materiali scritti che sono già una selezione, sono già dei frammenti, no, di altre scritture, chiedo di fare sottolineature, di trascrivere quei frammenti e di associare pensieri propri.

Per un lungo periodo della mia vita ho trattato la memoria come un luogo astratto, statico, una sorta di archivio interno dove conservavo ricordi miei o di chi mi ha preceduto, nella convinzione che questi fossero certi, mutabili. E ancorarmi ad essi ha spesso significato un affezionarmi ai ricordi più dolorosi, per i quali talvolta ho avuto anche un attaccamento quasi morboso, qualcosa che una persona a me cara chiamerebbe fedeltà alla sofferenza. Pensare di possedere un archivio stabile, per quanto possa essere fonte di sofferenza, è anche rassicurante. Rassicurante, però semplicistico. Negli anni ho cominciato a valorizzare il dubbio, ad allargare quell'intersezione che esiste tra ciò che consideriamo vero e ciò che consideriamo non vero, e quindi a chiedermi quanto ci sia effettivamente di reale nei nostri ricordi che custodiamo con tanta ostinazione, realizzando che forse non esiste un ricordo in purezza, ma esistono solo versioni successive della stessa cosa. Copie di copie di copie consumate dal tempo, dalle emozioni, dal bisogno che abbiamo di dare un senso a ciò che è successo a noi o a chi ci ha preceduto. L'archivio ha così cominciato ad assumere dei contorni meno stabili, non più solo uno spazio polveroso deputato alla conservazione, ma un luogo mobile, quasi onirico, in cui i ricordi continuano a trasformarsi. Una trasformazione che avviene sia consapevolmente nelle nostre attività di veglia, che prendono forma nei racconti che facciamo a noi stessi o agli altri, sia inconsapevolmente quando dormiamo e sogniamo, ovvero quando il nostro cervello continua a selezionare, consolidare, cambiare forma delle nostre memorie, permettendoci in qualche modo di assistere a questo processo di riscrittura del ricordo.

Per me la memoria è una domanda difficile, è una domanda intimamente dolorosa, perché io sono nata in un'assenza, nata e cresciuta nei primi anni della mia vita in un buco di memoria. Sono cresciuta nei primi anni della mia vita in diaspora, senza nonne, nonni, senza quindi nessuna memoria identitaria o radice visibile, costantemente in viaggio e in trasferimento tra una città e un'altra in Italia, perché mio padre era un sindacalista negli anni '80 che cercava di cambiare le cose. E cosa ho scoperto a un certo punto della mia vita? Che quello che io cercavo di costruire era una memoria nel presente, una memoria che nasceva dagli incontri che facevo, dalle relazioni che ero in grado di costruire e nutrire. Quindi per me la memoria è diventato qualcosa di inattivo, qualcosa che non esiste nel passato ma esiste nel presente e si costruisce attraverso relazioni sane e positive e costruttive con le persone che ti circondano. Questo è durature soprattutto. Questo lo dico perché è stato a un certo punto tra l'adolescenza e la maggiore età che ho capito che la memoria ha un senso significante nel momento in cui è attiva nel presente e si costruisce attraverso delle relazioni di senso che, proprio perché sono di senso, diventano non solo personali ma assumono un valore sociale e politico. Ed è per questo che io credo che la memoria è un ingranaggio collettivo.